Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

pronto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

I've had a too much grind and too much grief. I'm sick of trying, it's the only leave. I'm tired of talking on the telephone. Benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, mercoledì 15 luglio 2026. Ariete, il vostro sarà un mercoledì attivo e un po' più produttivo in ambito professionale, grazie alle intuizioni che vi donerà la luna amica. Approfittatene con il voto 7+. Toro, i progetti ai quali state lavorando godono sempre del sostegno di un buon mercurio e anche la sfera sentimentale è appagante. Tuttavia oggi la luna in posizione disarmonica potrebbe essere responsabile di una certa irritazione. Mantenete la calma, voto 8, -. Gemelli, la benevolenza della luna vi accompagnerà, consentendovi di portare a compimento gli impegni lavorativi. Cercate però di non trascurare i doveri familiari, magari per leggerezza, poiché potreste causare qualche dissapore. Voto 8, -. Cancro, bene il lavoro, anche la vita affettiva è serena, grazie a Venere che continua ad esservi amica. E 7+, è il vostro voto. Leone, la luna nel segno vicino a Giove renderà tutto facile, sia nell'ambiente professionale, sia in amore, sia in vacanza. E quindi 8 è il vostro voto. Vergine, Marte dal suo aspetto disarmonico può causare qualche imprevisto che però saprete aggirare dal momento che Mercurio è dalla vostra parte. Sereno il dialogo amoroso, anche se poco passionale. E voto 7+. Bilancia, forti del sostegno di Marte, Luna, Giove e Plutone, tutti positivi, dovreste sentirvi piuttosto sicuri di voi stessi, anche perché non mancano aiuti di persone autorevoli. Ma non abbassate la guardia, siate vigili, soprattutto per gli affari a lunga scadenza. Voto 7. Scorpione, gli attuali successi lavorativi vi consentono di essere determinanti, nonostante oggi per la luna dissonante non tutti siano disposti a riconoscere il vostro valore. Siate comprensivi, voto 8, -. Sagittario, l'ottimo aspetto della luna farà da garante per la bontà delle vostre decisioni lavorative, ma dovrà mettervi al riparo anche dalle intemperanze sentimentali causate dall'ostilità di Marte e Venere. Voto 8, -. Capricorno, siete tra coloro che vivono un periodo poco fortunato per il lavoro, perciò se potete prendete ora il vostro periodo di ferie, così rifiaterete un po'. Voto 7. Acquario, bene il lavoro così come l'amore, a patto che non vi facciate influenzare troppo dalle insidie della luna in opposizione. E voto 8 -. Pesci, se la professione non vi procura problemi, sono i sentimenti a rendervi un po' distratti o irritabili. Giornata per cercare di rimediare ad eventuali mancanze. E voto 7. E anche per oggi

0: forme.
1: Amiche e amici della Viral Shot Chart, ben ritrovati! Siamo pronti per una nuova puntata tutta da ascoltare, con una selezione di brani eleganti, intensi e pieni di atmosfera, tra soul vellutato, pop internazionale, classici, intramontabili e piccole chicche da riscoprire. Ma prima di partire con la nostra classifica facciamo un piccolo passo indietro e ricordiamo insieme il brano che la scorsa settimana svettava più in alto di tutti. Era Celebration dei Kool & The Gang, ispirato alla creazione degli angeli, pensata come un momento di grande festa.

E ora si comincia. Posizione numero 10. Apriamo con una carezza soul. I Simply Red nel 1989 riportano in classifica questo classico, nato nel 1972, e lo trasformano in una ballata elegantissima, cucita addosso alla voce inconfondibile di Mike Hucknall. Il titolo significa più o meno «Se ormai non mi conosci». E infatti il brano dice proprio questo, l'incomprensione dentro un rapporto che dura da tanto tempo. «E se dopo tutti questi anni non mi conosci», dice, «e se dopo tutte queste puntate ancora non ci conosciamo, dedichiamoci almeno una bella canzone».

0: Song of the Week.
1: E dove ci portano i nostri amici che cercano su Shazam e sui social? In un territorio affascinante. Questa settimana il brano che vola alto è di Dee Bridgewater, una grandissima voce jazz, con un pezzo del 1980 che ci travolge, con un'eleganza disco soul davvero irresistibile. Il titolo, ballerina solitaria della disco, sarebbe Lonely Disco Dancer. Si può leggere come il ritratto di qualcuno che balla in mezzo a una festa, ma resta sempre solo. Una figura che si muove fra luci, ritmo e gente e sembra portarsi però dentro una malinconia tutta sua. È proprio questo contrasto a rendere il pezzo così interessante. Fuori la pista, le luci, dentro il vuoto, l'ombra. Sofisticato, danzante e malinconico, ma d'altronde si può ballare benissimo anche con un filo di nostalgia. Dee Bridgewater, Lonely Disco Dancer.

0: Number 9.
1: Con Jessie J andiamo del 2011 a riscoprire un messaggio importante. Non è sempre e tutto una questione di prezzo. Price tag, cioè il cartellino del prezzo. È un brano in stile pop contagioso, con sfumature un po' reggae e rhythm and blues, ma soprattutto è una canzone che invita a rimettere al centro il piacere della musica e delle cose vere. Insomma, per qualche minuto lasciamo stare conti, ricevute, listini, euro, dollari. Qui l'unico valore sicuro è il ritornello.

0: Number 8.
1: Andiamo avanti alla posizione numero 8. Troviamo lei, quella giusta. She's the One, una ballata che sembra nata per durare in eterno. Robbie Williams la porta al successo nel 1999, anche se in realtà è una cover di un brano precedente, dei World Party. Il titolo si può rendere bene con "è lei, appunto, quella giusta". Infatti è il tono della dichiarazione definitiva che mette da parte tutti i dubbi. La sua versione però ha un'intensità speciale e ha conquistato il pubblico e anche molti premi, diventando uno dei suoi pezzi più amati. È il classico momento in cui la voce si fa racconto e noi per sicurezza ci sistemiamo il cuore in modalità ascolto e ci ascoltiamo il racconto. She's the One, Robbie Williams.

0: all'angolo Discovery.
1: Eccoci all'angolo Discovery. Quale sarà la canzone particolare di questa settimana? Che simpatica sorpresa che ci fanno trovare gli amici curiosi. Un salto nel 1977 con i raffinati esperimenti sonori dell'Alan Parsons Project. I wouldn't want to be like you. Non vorrei essere come te. Mescola pop progressivo, funk e un tocco disco in un modo sorprendentemente moderno. Il titolo Non vorrei essere come te è una stoccata, una presa di distanza ironica e tagliente, quasi un piccolo ritratto velenoso. Poi c'è una curiosità deliziosa. Qualcuno lo ha letto anche come un possibile dialogo fra uomo e macchina. Quindi non ha solo un bel groove, ma è un pezzo che dagli anni 70 si proiettava già nel futuro. The Alan Parsons Project,

0: Number 7.
1: I Blackwater da Philadelphia nel 1980 ci hanno regalato una perla che richiama soul, boogie e slow jam. Il titolo? Say You Love Me Girl. Dimmi che mi ami, ragazza. E il brano gioca tutto su quella dolce urgenza tipica delle grandi canzoni romantiche. Eleganza, un groove solidissimo e una canzone perfetta per chi ama le atmosfere soft e romantiche, ma con il basso che non scherza. Sì, si può essere teneri e avere comunque un gran ritmo.

Posizione numero 6. Number 6. Quando entra Sade, il clima cambia subito. No Ordinary Love, cioè non un amore qualunque, del 1992. Una lezione di misura, sensualità e intensità. Una voce morbida, un'atmosfera ipnotica e quel modo unico di raccontare un sentimento totalizzante, che ferisce ma non si lascia banalizzare. Non a caso è diventata una delle sue canzoni simbolo. Non si corre, non si forza niente, si galleggia e si ascolta.

0: Soundtrack.
1: Angolo del brano per TV o movie? Ci spostiamo fra serie TV e atmosfera parigina con Mon Soleil, che in francese significa Il mio sole, interpretata da Ashley Park per Emily in Paris. È un brano recente, del 2021, scritto apposta per la serie. Romantico, leggero, elegante, con quel tocco francese che fa subito vista sui tetti di Parigi, da cartolina chic. Insomma, una canzone che riesce a essere bella, fine, senza prendersi troppo sul serio. Un po' come vorremmo forse essere tutti noi almeno una volta al giorno.

0: Number 5.
1: I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Ma chi non ha canticchiato almeno una volta Lemon Tree? Il titolo significa l'albero di limone. Un'immagine semplice e quasi surreale che accompagna un brano uscito nel 1995 dalla melodia solare e memorabile. In realtà il pezzo racconta di noia, di attesa e di malinconia. Questo contrasto fra la musica luminosa e il testo un po' sospeso è il segreto, forse, del suo successo. In pratica è la colonna sonora perfetta. Quando fuori piove, dentro sbuffi, ma poi finisci comunque per cantartela e la giornata passa. I Fool's Garden, Lemon Tree.

0: Dream. Angolo Vintage.
1: Cosa c'è nell'angolo della canzone vintage? C'è Elton John che ci porta nello spazio con molta umanità. Rocket Man, cioè l'uomo razzo, del 1972, ma non racconta tanto un eroe intergalattico quanto la solitudine di qualcuno lontano da casa. È forse questo che la rende così potente ancora oggi. Musicalmente una ballata sognante e, diciamolo, se un autore riesce a farci venire nostalgia persino di Marte, ha davvero scritto qualcosa di meraviglioso, un grande classico.

Number 4. Posizione numero 4. Ma forse era questo l'angolo vintage, perché c'è un brano che si intitola Fever, cioè febbre, nella versione di Peggy Lee, che è una magia della storia della canzone, uscita nel 1958. Gioca su un arrangiamento essenziale, su una voce che non ha bisogno di strafare per sedurre. Però non c'entra il termometro, anche se si parla di febbre, perché qui si parla di passione improvvisa che infiamma tutto. È jazz, è swing, è teatro in miniatura. E ci ricorda che a volte basta pochissimo per cambiare l'atmosfera. Poca spesa, massima resa. Peggy Lee, Fever.

siamo arrivati a scoprire il podio della settimana. Posizione numero 3. Con KT Tunstall arriva un'energia più ruvida e trascinante che mai. Il titolo: Black Horse and the Cherry Tree. Il cavallo nero è il ciliegio. È quasi una piccola immagine da fiaba o da simbolo. Infatti il brano gioca molto di più sulle sensazioni che non sul racconto lineare. Pubblicato nel 2005, ha conquistato tanti ascoltatori anche grazie al suo ritmo incalzante e a quell'approccio quasi da one woman band che l'ha resa inconfondibile dal vivo. Folk, grinta e personalità. Sembra dirci: vieni, batti il tempo e non pensarci troppo. 2, 3, 4.

making me. Saliamo, saliamo, posizione numero 2 della settimana. Alicia Keys nel 2007 firma uno dei suoi brani più forti e riconoscibili, No One, cioè nessuno. È una parola semplice, ma in questo pezzo diventa una promessa fortissima. Nessuno potrà spezzare questo legame. C'è soul, c'è pop, c'è una voce piena e diretta, ma soprattutto c'è un messaggio chiarissimo. Quando un sentimento è forte, il rumore del mondo resta fuori. In poche parole, qui si canta dritto al cuore senza deviazioni.

rullo di tamburi ed eccoci a scoprire la posizione numero uno. Number one. Chiudiamo la scalata della settimana con la morbidezza luminosa di Norah Jones, Sunrise, cioè Alba. Uscito questo brano nel 2004, mescola pop, jazz e soul con una naturalezza che fa sembrare l'impresa semplice, ma semplice non è affatto. Il titolo richiama proprio quel momento bello, sospeso, in cui tutto ricomincia con delicatezza, con speranza, ed è forse per questo che il brano mette subito un senso di pace e di promessa. Una canzone che ci accarezza, che entra in punta di piedi. E certi brani, come certi caffè fatti bene, arrivano sempre al momento giusto. Norah Jones, Sunrise.

amiche e amici, siamo arrivati alla conclusione della puntata. Abbiamo esplorato tutta la selezione dei brani più virali o shazammati del periodo. Teniamoci pronti a farci sorprendere da quello che emergerà nei social e su Shazam in questi giorni. E sicuramente tutto evolve molto velocemente. La sottoscritta Silvia Dini vi aspetta ancora la prossima settimana, sempre sulla vostra radio preferita. E nel frattempo, che lo dico a fare? Shazammate, gente! Shazammate!

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Dai che si va, ragazzi. Ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela.
1: Iniziamo anche quest'oggi il nostro appuntamento con Italia in sette note, il nostro percorso in 50 anni, anzi in 60 anni di musica italiana, cioè dagli anni 60 fino quasi ai giorni nostri, per ripercorrere i grandi successi che hanno contrassegnato questo periodo. Iniziamo quindi a te, Angela.
2: E iniziamo davvero, Marco. Iniziamo dando il via a Italia in sette note con un omaggio ad uno dei più importanti autori della musica leggera italiana, capostipite della scuola genovese. Stiamo parlando di Gino Paoli, che ascoltiamo con Senza fine.

0: senza fine. È una delle pietre miliari che insieme a Il cielo in una stanza ha portato la musica italiana in giro per il mondo. E dagli anni 60 ci spostiamo di un decennio, dando a Marco il microfono.
1: E a questo punto la nostra attenzione si rivolge ad un gruppo. Loro si chiamavano La Bottega nell'Arte intorno al 1975, 76, 77, 78. Ci hanno regalato delle belle canzoni, soprattutto nel periodo estivo. Quest'oggi li vogliamo riproporre con questo brano veramente dolcissimo. Com'è dolce lei?

0: Bottega dell'Arte, insieme ad altri gruppi come il Giardino dei Semplici, gli Alunni del Sole, il Santo California, praticamente hanno costituito tutto un florilegio di artisti, di gruppi che hanno fatto innamorare tantissime ragazze, teenagers del tempo. E vabbè, sono bei ricordi degli anni 70, negli anni 80 poi le cose sono decisamente cambiate. L'anni 80 che adesso arrivano con Angela.
1: Esatto, e dal motivo, dal gusto retro, che ci riporta indietro addirittura agli anni 30. A proporcelo è il gruppo italiano, a voi Anni Ruggenti.

0: Gruppo Italiano è una formazione che si è esibita tra il 1984 e il 1987, proponendosi soprattutto nel periodo estivo. Vi ricorda niente, Tropicana? In attesa che ricordiate questo pezzo, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, musica della storia italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. Ma prima dobbiamo passare dagli anni 90 e quindi dobbiamo dare la parola a Marco.
1: Anni 90 che arrivano insieme a questo personaggio. Stiamo parlando di una delle tante voci emiliane del panorama musicale italiano. Lei si chiama Fiordaliso. Il pezzo ha un nome che coincide con un titolo che coincide con un animale, cioè Libellula.

0: Fiordalisa, un artista decisamente frizzante, brillante, insomma, del resto è piacentina, quindi bella grintosa. Quest'oggi non riesco a mettere in fila una frase senza incartarmi. Vabbè, allora sapete cosa facciamo? Io cedo il microfono ad Angela, che magari sa fare meglio di me.
1: Beh, ci provo, dai. E da Piacenza ci trasferiamo a Bologna per incontrare un altro grande della musica italiana, Gianni Morandi, che ci fa ascoltare Come fa bene l'amore.
2: Come fa bene?

0: Allora, su Gianni Morandi è già stato detto tutto. Ha iniziato giovanissimo negli anni 60, ha superato un periodo di difficoltà artistica negli anni 80 ed è ancora in attività. Detto questo, passiamo all'ultimo decennio di oggi, prima dei saluti, sempre in compagnia di Marco che ci presenterà l'ultimo singolo di oggi.
1: Ed è tuttora amatissimo, ovviamente, dalle ragazze che erano ragazze quando lo era lui, quindi insomma intorno agli 80 anni, ma ha il suo pubblico anche tra i più giovani. Qui invece entriamo negli anni 2000 con un'altra formazione, loro sono i Modà, con Come un pittore.

0: Un'altra bellissima canzone d'amore, questa dei Modà. Loro ne hanno realizzate parecchie di canzoni d'amore che hanno fatto innamorare le ragazze, insomma, degli ultimi 15-20 anni, 25. Come un pittore, e come un pittore che ora se ne va, fa arrivare anche l'ultimo pezzo di quest'oggi.
1: Esatto, infatti adesso Angela e Marco vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti!
2: Game over.
3: Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Pronti per la dose di rassegnazione quotidiana? Noi italiani stiamo probabilmente ridendo da ieri sera, non so se i cugini francesi la pensano esattamente come ve la racconto io, perché insomma perdere la partita delle semifinali contro la Spagna nel giorno della festa nazionale francese, il 14 luglio, la presa della Bastiglia, ragazzi, ma quanto ironico questo mondiale che fino alla fine ci regalerà grandissime emozioni. Per questo aspettiamo semplicemente la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina, per poi goderci un gran finale di mondiale 2026. Tra l'altro fortissimo, iconico anche il meme di Beckham che esultava dopo la nazionale inglese, appunto, vinto contro la Norvegia, con una Porsche Spice, visibilmente annoiata allo stadio, come solo lei può avere quella faccia, no, da diva che dice: ma perché sono ancora qui, ha smesso di giocare da 30 anni, ancora siamo qua a vedere della gente in mutande che corre dietro ad una palla. Però che dire, il calcio c'è chi lo ama, chi lo odia. Però da italiana, anche se non ci siamo giocati il mondiale, buttare fuori i francesi, perché poi parliamoci chiaro, non si poteva tifare Francia ieri. Mi dispiace, se devo scegliere tra Francia e Spagna, io voto Spagna. Come vi dico la verità, nonostante che l'Argentina abbia tanti nostri parenti, perché insomma l'Argentina si sa che è una succursale italiana, io preferirei una finale tutta europea della serie. Il calcio è ancora

0: dominio dell'Europa, nonostante che chiaramente Sud America, Brasile, Uruguay, Paraguay, insomma Venezuela, normalmente insomma vantano una tradizione calcistica importante. Ma chiudiamo la parentesi calcistica e parliamo, no scusate, non è vero, non chiudiamo assolutamente niente, perché c'è un'altra notizia sui mondiali. Ragazzi, parliamo invece della nazionale senegalese, che in realtà è uscita dal mondiale ai sedicesimi di finale contro il Belgio. Perché? Perché la polemica che si sono portati a casa i ragazzi del Senegal, che voglio dire, cioè nel senso, non è che sono proprio sprovveduti sul calcio, è data dal fatto che vabbè il CT è stato esonerato, ma ora viene fuori che il medico che li seguiva, quindi il medico sportivo della squadra, in realtà fosse un ginecologo. Ora adesso capite anche voi che un ginecologo con tutti i calciatori uomini serve anche un po' a poco, e quindi questa roba è venuta fuori in conferenza stampa dalla Federcalcio, ed è chiaro che è venuto fuori che i giocatori dicevano che non lo vedevano preparatissimo, ma forse perché la preparazione era proprio su un altro campo letteralmente, e quindi ovviamente un ginecologo non può seguire atleti di quel livello, scusate, ma anche queste notizie mi fanno ridere. Ma a proposito di lavori sbagliati, di gente che non fa il lavoro corretto, vi porto direttamente a Taranto per tornare alla nostra dose di rassegnazione quotidiana, dove un lavoratore è stato licenziato perché grasso, perché il suo datore di lavoro gli aveva detto una frase tipo: se non inizi a dimagrire non ti rinnovo il contratto. Ma adesso, ma dico, non ha nessun senso, questa roba non si regge su niente. Allora andiamo a parlare di questo giovane di 26 anni, ok, a Taranto, che è un perito informatico assunto a febbraio in un'impresa edile nella provincia, appunto, come ruolo di impiegato. In realtà, ovviamente, se fai l'impiegato non è che devi fare l'atleta. Il problema è che da lì lo mandano a fare l'operaio edile in due cantieri, prima il volantinaggio, scusate, in giro a dare volantini, poi l'operaio edile in due cantieri, ma lui non ha mai fatto questo di lavoro, tranne chiaramente, gli fanno fare tutto tranne che il suo lavoro, tranne che il perito informatico. E poi qui la minaccia: se non inizi un percorso serio di dimagrimento non ti assumo. E poi l'azienda ha provato a dire che il contratto di lavoro a termine sarebbe stato subordinato per un percorso dietetico pieno al licenziamento per giusta causa, con espressa indicazione del contratto di lavoro. No, fermiamoci un attimo, ma adesso il direttore di lavoro mi deve dire anche quanto devo pesare? Certo, se fai la modella o fai l'attrice o fai qualcosa di molto particolare dove ti viene richiesto un tipo di forma fisica tale per cui se ne andrebbe del tuo lavoro, bene, ma se devi fare l'impiegato, poi sì, che faccia male essere grossi, ma non penso che ci sia un contratto nazionale su questa cosa. Mi auguro che questo ragazzo vinca la causa e che lo paghino anche, perché comunque mi pare che possa essere considerato mobbing. Ora non sono un avvocato, però insomma qualcosina mi pare che vada proprio in quella direzione. Allora ragazzi, aspettiamo la prossima semifinale, sono molto curiosa, vedremo cosa succederà alla fine di questo mondiale, poi ci godremo veramente l'agosto italiano. E poi ragazzi, a settembre è arrivato, ma a Natale cosa succede?
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a engi.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival

Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi ci muoviamo tra due canzoni che parlano d'amore in modo molto diverso, ma con lo stesso

Obiettivo: farlo sentire addosso, non solo raccontarlo. Cominciamo da un pop bello diretto, firmato da una band che della sintonia familiare ha fatto da sempre il proprio marchio. Sono i Jonas Brothers con Love Me to Heaven. Il titolo dice già tutto. Qui l'amore non consola soltanto, solleva proprio di quota, ci porta in alto. È una canzone costruita per restituire quella sensazione lì, quando una persona riesce a ribaltarti la giornata e a rendere più leggere persino le fatiche normali, quotidiane. Nessun dramma esistenziale, nessuna complicazione volutamente oscura, solo un pop ben scritto che punta dritto al sentimento e lo fa con immediatezza. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. E tra queste, va detto che il brano conferma una qualità che i Jonas Brothers hanno sempre saputo gestire bene: trasformare il loro affiatamento reale in un suono subito riconoscibile. Love Me to Heaven si inserisce perfettamente nella loro fase più matura, dove l'energia pop degli esordi si combina con una scrittura più pulita e con arrangiamenti che lasciano respirare meglio le voci. Nel testo conta soprattutto quest'idea: la persona giusta non ti salva con effetti speciali, ma riesce a rimettere in asse quello che sembrava storto. È una visione dell'amore molto pop, anche un po' ingenua, certo, ma non per questo superficiale, anzi funziona proprio perché resta concreta nella sua essenzialità. Quando sei giù, qualcuno ti tira su. E già questo a volte sembra quasi il paradiso, non è così scontato. Vocalmente il bello è proprio l'incastro, fra timbri diversi, capaci di muoversi insieme con naturalezza, senza darsi fastidio e senza cercare di strafare. È una delle loro forze storiche. Quando armonizzano, l'effetto è immediato e mai pesante. A questo punto non ci resta che ascoltarli. Stop con le chiacchiere e largo ai Jonas Brothers con Love Me to Heaven.

E rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Erano i Jonas Brothers con un brano che punta in alto ma resta leggero. E adesso andiamo in Italia, restando però sullo stesso territorio emotivo, quello di chi prova a dare un nome grande a qualcosa di difficile da spiegare. Cambia il suono, cambia la stagione del pop, ma il centro resta sempre lui, l'amore. Detto così, senza tanti discorsi. Arrivano in Sonora con L'amore, una canzone che molti associano a una particolare stagione di grandi ritornelli pop italiani, con chitarra in primo piano e emozioni espresse in modo un po' semplice e diretto. In realtà il pezzo è uno dei loro primi, quello con cui hanno trionfato nella sezione giovani del Festival di Sanremo del 2008, poi ha riscosso ancora successi durante i loro tour. Ma ci sono anche delle curiosità più specifiche. È uno di quei brani che segnano una fase del pop italiano e hanno contribuito a costruire l'identità di questo duo veronese in Sonora. Il loro punto di forza è sempre stato l'immediatezza, il legame vocale fra le loro timbriche e una dimensione in cui il rapporto fra i due fratelli diventa anche un modo familiare e così armonico di stare in musica. Il testo si muove dentro un'idea di amore totalizzante, quasi come se il sentimento fosse un posto in cui entrare e perdersi insieme. Non c'è cinismo, non c'è distanza, si va dritti nell'intensità, ecco, ed è proprio questo che lo rende riconoscibile. E a volte il pop funziona così, non per quello che complica, ma per quello che ha il coraggio di dire in modo semplice, rischiando anche un po' a volte di apparire troppo semplice, ecco. Dal punto di vista vocale, ho già detto, lavorano proprio bene sulla loro fusione, due voci vicine ma non identiche, quindi capaci di sostenersi e di spingere il ritornello senza appesantirlo. È con questa intensità più sentimentale, più scoperta, che chiudiamo la puntata di oggi. La nostra dose di chiacchiere e di musica l'abbiamo avuta. Silvia Dini vi saluta, vi aspetta alla prossima e noi ci salutiamo ascoltandoci insieme appunto i Sonora con L'amore.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Legge elettorale, i franchi tiratori affossano la maggioranza sul ritorno delle preferenze. Serve una riflessione, dice Meloni, ma Ciriani a Sky TG24 assicura, il governo va avanti. Le opposizioni chiedono all'esecutivo di trarre le conseguenze della sconfitta in aula. Per Matteo Renzi è in corso un regolamento di conti nel centrodestra. La bocciatura alla Camera apre nuovi scenari politici. Il centro-sinistra spinge per le elezioni anticipate nella maggioranza e caccia i 30 dissidenti che hanno votato contro. La morte di Saman Abbas, la Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori e i cugini della vittima, definitiva la condanna a 22 anni di reclusione anche per lo zio. La guerra in Iran, Trump minaccia il regime, se non negoziano colpiremo ponti e centrali, terranno attacchi i paesi del Golfo e avverte, Ormuz chiuso fino alla fine dei raid americani. Domani la sentenza per il crollo del ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, il numero uno di autostrade chiede scusa con una lettera, i parenti delle vittime replicano parole tardive. Continua l'ondata di caldo sull'Italia, oggi bollino rosso su 7 città, domani saranno 15, forti temporali al nord, allerta gialla in Emilia-Romagna e Veneto. Mondiali stasera ad Atlanta, il big match tra Inghilterra e Argentina, chi vince domenica affronterà in finale la Spagna che ieri ha battuto 2-0 la Francia.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: voi. Nuovi solchi, 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
1: Bentornati tutti a Nuovi Solchi, quello che è il vostro contenitore che vi porta settimana dopo settimana all'ascolto delle novità discografiche uscite naturalmente il venerdì, in questo caso venerdì 10 luglio. Quindi buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono Fabio e questo, come vi dicevo, è il vostro contenitore privato personale di novità. Questa settimana possiamo dire che abbiamo dei graditi ritorni. Ecco, in ordine sparso avremo modo di ascoltare due band famosissime che non hanno bisogno di alcuna presentazione. Basta pronunciare il loro nome e vedremo dopo quale sarà, per sbloccare ed evocare tantissimi ricordi. Poi avremo due ritorni importanti, un personaggio un po' così controverso, un po' chiacchierato, e un altro personaggio che invece si ripresenta con un brano, una cover per così dire. Poi daremo spazio a quelli che sono alcuni artisti italiani emergenti o comunque poco conosciuti, ma che, credetemi, hanno scritto, e dopo avrete modo anche di ascoltarlo, cantato, suonato brani davvero interessanti. Ed infine, per la prima volta, vi proporrò un brano misto così di tecnologia e di intelligenza artificiale unita all'inventiva umana. Un brano scovato tra le pagine del web, dei social, con un testo interessante, pensato e scritto interamente da un autore umano, ma successivamente musicato e cantato usando l'intelligenza artificiale. Non voglio anticiparvi nulla, sapete solo che sarà veramente qualcosa di emozionante per il tema e le parole usate, ma di questo parleremo alla fine. Ora, naturalmente, non ci resta che dare spazio a quella che è la musica subito dopo il jingles.
0: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi.

Ecco, il primo brano è il ritorno di un cantautore bresciano che, se ricordate bene, qualche Sanremo fa è stato un po' scalpore per un'azione che ha fatto, un gesto. Adesso che sia premeditato o meno non ha importanza, ma di sicuro non era un gesto molto propriamente consono a quella che era la kermesse, tanto più in diretta mondiale. Sto parlando di Blanco, che praticamente si presenta con la novità di un ultimo estratto dal suo album Ba. Il brano è un brano un po' particolare, come è nel suo genere, per così dire, e sentì.

Ed era Blanco con Los Angeles. Ed ora un altro ritorno, questa volta cambiamo regione, lui è originario della Maddalena ed è un gradito ritorno. Ha una bellissima voce, questa volta ritorna con una cover, si tratta di Valerio Scano con

Naturalmente Zingara era originariamente era cantata da Iva Zanicchi, ma sinceramente possiamo dire che veramente Valerio Scanu esegue il brano in maniera impeccabile, anche perché, parliamoci chiaro, dalla sua parte c'ha un qualcosa di meraviglioso, che è la sua voce. Ecco, Zingara fa parte di un album dal titolo Il mio Sanremo, in cui lui con grande rispetto ha voluto rivisitare alcuni grandi classici importanti della musica italiana. Ora le prossime due canzoni sono invece due canzoni emergenti. Volevo proporvi la rivelazione del 2026, o comunque uno dei progetti emergenti più interessanti, che porta il nome di Alice Bisi in arte Bird, con il brano Più in alto, che è un funky leggero ma non banale, seguito da un altro progetto. Si chiama Jacopo Et l'autore, Jacopo Ettore per quanto riguarda il suo nome, il suo vero nome. E praticamente cosa succede in questo brano qua? Lui è un cantautore, un paroliere, che da anni crea hit per chiunque, però non ha mai rinnegato quella che è la sua idea di metterci la faccia, di tenersi il meglio della propria creazione musicale. Lo ha fatto con Vita Meravigliosa, un brano italiano, ma nel senso buono del termine, ovvero sia un brano estivo, come da prassi naturalmente in questo periodo, ma che può suonare nelle radio o nelle vostre playlist in qualsiasi momento dell'anno, perché il testo è sì fresco, ma racconta anche il desiderio di una vita allegra, piena di gioia. E questo è un augurio che si può fare naturalmente sempre e a chiunque. Quindi ascoltiamo prima Bert, Alice Bisi, nel suo brano Più in alto.

Ecco, ascoltate attentamente quello che è il finale, molto molto interessante, in quanto c'è un salto di tono che lei fa negli ultimi 30 secondi, una piccola chicca che tiene incollati all'ascolto fino alla fine.

0: alza il volume. Nuovi solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
1: Esattamente, tracce che lasciano il segno, band che lasciano il segno nella storia della musica, perché dopo due artisti emergenti, due band che dire raccontare perlomeno vita, morte, miracoli musicali, non basterebbe un intero pomeriggio. La prima, la cui fondazione risale addirittura nel 1964, e da allora hanno pubblicato ben 80 album, di cui 36 in studio. E nonostante i due leader quest'anno abbiano superato le 83 primavere, si muovono e cantano come dei ragazzotti. Mi sto riferendo naturalmente a Mick Jagger e Keith Richards e i loro Rolling Stone, che con il loro brano, il primo che ascolteremo, Mr. Chums, un bel pezzo rock come vuole la loro tradizione. Mentre per quanto riguarda la seconda band, che ha pubblicato anche loro l'ennesimo singolo, viene dall'Irlanda, e anche questa non ha assolutamente nessun bisogno di presentazione. All'attivo 30 album, si sono formati a Dublino nel 76 per volere di David Evans e Adam Clayton ed un ragazzo ribelle trasgressivo che porta il nome di Paul David Hazon. Vi dicono niente questi nomi? Se non siete fan della band, magari no, ma se aggiungo che Evans è conosciuto come The Age e Evson come Bono Vox, allora sì, sono gli U2 che tornano con il loro nuovo singolo Street of Dreams.

energia da vendere per Mick Jagger, Keith Richards e gli altri Rolling Stone con il loro Mr. Champs. E ora gli U2, chiamati come volete, con Street of Dreams.

Passano gli anni e passano i decenni, ma gli U2 non deludono mai i loro fans, e questo brano lo dimostra. Ora una collaborazione tutta italiana in un brano così, possiamo definirlo leggero e solare, dove anche il ritmo estivo e l'attitudine è una dance, definiamola stile anni 80, ecco, però convivono con gusto e la cura degli arrangiamenti. È un brano vero pensato per il movimento, però credetemi, e lo ascolterete, è lontano da quelle che sono le banalità di quello che possiamo definire il consumo stagionale. Fresco nell'approccio, misurato nell'ambizione. Loro sono gli Young Pulse ed Elasi, e col singolo Milano Formentera.

ed era Milano Formentera per Elasi e gli Young Pulse. Ma ora, come vi dicevo, un brano scovato tra le pieghe del web e dei social. Ora, loro sono una band virtuale con un brano composto al 50% da un autore vero e umano e il restante dagli AI. Si tratta di un brano che trasmette delle vere emozioni trattando un tema delicato ma attuale. Ecco, il brano, stando alle descrizioni che ci sono nei vari social, è dedicato a tutte quelle persone che stanno affrontando quel dramma della malattia terminale. E sebbene l'argomento sia cruento, l'autore lo affronta in maniera delicata, immaginando questa persona che si trova davanti allo specchio in cui rivede il film della sua vita con un finale veramente emozionante. Loro si chiamano Timeless Seekers, la voce è quella di Lenny e il brano si intitola L'ultima immagine.

La luce del neon taglia il buio del bagno e quello che vedo non è un sogno. Cerco il mio viso e non mi riconosco, guance scavate, contorno fosco, mani che tremano, occhi arrossati, rivedo il mio film e i tempi passati.

0: Ed ascoltarla bene è una canzone che fa venire i brividi, un tema trattato in maniera veramente delicata. Questa dimostrazione che anche quelle che sono le canzoni, pur naturalmente con un testo scritto da una persona, quindi da una persona che può trasmettere delle emozioni, anche tutta la canzone, nonostante sia fatta con l'intelligenza artificiale, può davvero trasmettere emozioni. E questo, con questo brano, metà dell'IA e metà umana, anche per oggi abbiamo concluso quello che è il nostro contenitore Nuovi Solchi. Volevo segnalarvi così, tra le altre uscite interessanti, che naturalmente abbiamo potuto ascoltare per questione di tempo, ad esempio Beyoncé con More The Dough, oppure Gabriele Serpe con L'Inchino, Interpol, Iron City, Stonka, Fatalità, e infine Anna con Million Dollar Baby. Ecco, se avete modo, se avete voglia anche, andate ad ascoltarli su quelle che sono le vostre piattaforme online, perché veramente sono dei progetti a loro modo interessanti. Detto questo, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi naturalmente per l'ascolto e augurarvi un buon proseguimento di ascolto su queste emittenti, naturalmente dandovi l'appuntamento a tra 7 giorni giusti con le nuove uscite. Ecco, a questo punto Nuovi Solchi si conclude qui. Ciao a tutti da Fabio.
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi Solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.

Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora.
3: Lo sapevo.
4: Ottima scelta.
5: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
6: Sei con la tua radio.
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà?
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima!
2: Bene, non vedevo l'ora.
3: Lo sapevo.
4: Ottima scelta.
5: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
6: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.
7: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
8: Ci siamo ragazzi, ci siamo. Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Impeccabile anche quest'oggi per accompagnarvi nei prossimi 60 minuti con Flipper. Tanta buona musica, al 50% italiana, 50% internazionale, naturalmente accompagnata qua e là dalla mia voce e dalle nostre notizie curiose che anche quest'oggi andranno a farcire come tre belle ciliegine il nostro programma musicale, la nostra torta musicale. Partiamo con il grande, grandissimo Adriano Celentano.

meraviglioso questo motivo di Adriano Celentano, col quale abbiamo aperto il nostro flipper di quest'oggi. Allora ragazzi, siamo nel pieno dell'estate, sì, lo so che insomma noi che parliamo al microfono siamo piuttosto ripetitivi, del resto cosa si può dire, insomma, intorno al 20 di luglio, ragazzi, che siamo nel cuore dell'estate, che dopo magari non ci sia il pienone degli anni scorsi, di questo si stanno lamentando soprattutto sulla costiera romagnola. E vabbè ragazzi, le cose sono cambiate, le famiglie non fanno più 3-4 settimane di vacanze, magari ne fanno una quando va bene, almeno la maggior parte. Tra poco daremo un'occhiata agli argomenti che farciranno la nostra puntata odierna. Ed ora Regina!

Una grande artista degli anni 90, soprattutto della seconda parte, lei che arrivava dal Brasile, Regina, l'abbiamo ritrovata quest'oggi con Just Close the Door, che nel nostro paese, insomma, ha trovato la fortuna di essere una delle star della disco made in Italy di quel periodo. Ma adesso diamo un'occhiata agli argomenti delle nostre curiosità che abbiamo messo da parte per voi quest'oggi. Sono sempre tre. Tra poco parleremo di cartoni animati, i nuovi cartoni animati che usciranno in autunno di Lupin Terzo, i cartoni animati o comunque i programmi per ragazzi che usciranno su Rai, Rai 2, sempre in autunno, stiamo parlando di Goldrake e di Occhi di Gatto, e tra poco ci sarà spazio anche per il ritorno di una locomotiva del 1908 in rotaia.

Ditemi la verità, chi da bambino non è rimasto affascinato dai treni o dai trenini, eh? Ricordiamo i trenini Lima? In genere noi bambini eravamo affascinati dalle locomotive a vapore che buttavano fuori quel fumo nero, che si vedevano magari nei vecchi filmati, eccetera. Pensate che una di queste locomotive sta per riprendere a correre sulle rotaie della Lombardia. Stiamo parlando di una vecchissima locomotiva del 1908, la 240-05, che faceva parte di un lotto di locomotive acquistate dal 1907 al 1911. Questa locomotiva praticamente portava sia treni, sia convogli merci che convogli passeggeri ad una velocità di 30-40 km/h a seconda delle tonnellate che praticamente aveva in carico, che erano 640-870. Poi nel 1976 è stata andata in pensione, ma è stata ricomprata poi dalla regione Lombardia, che ultimamente l'ha restaurata, ora sta preparando il personale che dovrà condurla e a fine anno svolgerà il suo compito di trasporto passeggeri turistici proprio in Lombardia. Bentornata 240-05 del 1908.

Che bello ritrovare ogni tanto la voce di Mia Martini direttamente dagli anni 70 con questa meravigliosa inno. Siete all'ascolto del Flipper, io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso nella musica dagli anni 70 ai giorni nostri, ragazzi. Restiamo per il momento negli anni 70, ora con Susy 4.

0: bevuto troppo.
1: Ragazzi, stiamo arrivando al giro di boa anche quest'oggi. Tanta buona musica in compagnia di Flipper, ma anche tante notizie curiose. La prossima delle quali ci porterà a parlare di due star dei cartoni animati giapponesi che quest'autunno torneranno protagoniste sulla Rai. E stiamo parlando del ritorno di Goldrake, la serie originale del 1978, e Occhi di Gatto in French version, versione francese.

Bene ragazzi, da bambini tutti quanti abbiamo visto Goldrake, che era il 1978. Beh, sappiate che la Rai, Rai 2, quest'autunno, non c'è ancora una data precisa, però si assicuri che alla mattina dalle 7 alle 8 verrà riproposto nella versione di quell'anno là, naturalmente magari un po' aggiustato, un po' ristrutturato eccetera, però quel cartone animato là, quindi se da bambini l'avete visto e volete guardarlo anche adesso, lo potete fare. Sempre quest'autunno, sempre Rai, sempre Rai 2, nel tardo pomeriggio dovrebbe mandare in onda una serie di Occhi di Gatto in versione francese, non cartone animato, ma naturalmente con interpreti, attrici, attori in carne ed ossa, in 8 puntate.

This is what I feel like, Armin van Buuren. Siamo indietro di qualche anno, di alcuni anni, per ritrovare questo pezzo dance. Allora ragazzi, l'estate, vabbè, è bella, soprattutto per chi è in vacanza, perché per chi lavora è un po' una tortura. E anche perché poi c'è caldo, magari vuoi uscire alla sera perché le giornate sono belle lunghe, ma ci sono le zanzare che ti attaccano come se fossero degli sciami di aerei, di cacciabombardieri. Come si fa a tenerle lontano? Ma bisognerebbe, ci sono tanti modi, ci sono gli autan e tutto il resto. Però in casa è sufficiente anche un pezzo di carta igienica sul quale si mette dell'essenza di citronella, di bergamotto, di lavanda, e le zanzare se ne stanno alla larga, magari mettendolo anche sul davanzale della finestra in modo che non entrino.

I testi di Carmen Consoli non sono mai banali, non sono mai scontati, anzi sono piuttosto ermetici da capire, eccetera. Forse la più semplice era la prima, no? L'amore di plastica, canzone tutt'altro che morbida, eh? Però decisamente bella, anche questa, L'eco di sirene. Intanto stiamo arrivando alla conclusione, ma prima della conclusione abbiamo anche l'ultima curiosità da darvi, che riguarda il prossimo arrivo al cinema di Lupin III. Sì, proprio lui. E chi è che da bambino non ha visto la prima o la seconda serie del ladro più famoso di Francia o di Giappone?

0: Monaco.
1: Ma che successo non ha avuto questa bollicina, ragazzi? Nessuno se l'aspettava. Lui ci è riuscito, Vasco Rossi. Va bene, parliamo dell'ultima curiosità di oggi, riguardante uno dei cartoni animati più amati, non dei robottoni, ma di un personaggio del calibro di Lupin III. La prima serie è uscita nel 1971 in Giappone, da noi è arrivata una decina d'anni dopo. Il ladro più ricercato del mondo, nella versione ovviamente delle anime giapponesi, nipote di Lupin I, francese. Bene, dopo tantissimi anni... dopo l'ultimo film uscito nel 2011, sta per uscire una coppia di film di Lupin III. Uno si chiama Lupin III e la stirpe immortale e l'altro invece si chiama Lupin III, Zenigata e i due Lupin. Il primo uscirà al cinema, il secondo invece sulle piattaforme digitali. Entrambe le storie naturalmente sono affascinanti. La prima riguarda un fantomatico tesoro che Lupin deve raggiungere su un'isola, ma lì si imbatte sul cattivone, nel cattivone di turno. Mentre nel secondo film, Zenigata si troverà a che fare con due Lupin, uno cattivo e uno buono, e lui dovrà decidere conquistare

Oh, oh, abbiamo ritrovato quest'oggi anche il Duca Bianco, con Blue Jean. E così ragazzi siamo arrivati anche quest'oggi al completamento della nostra playlist e io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima partita con il nostro Flipper. Chiudiamo con la band più amata dagli italiani? Sicuramente negli anni 80 lo è stato. Stiamo parlando di Pudi, io canterò per te. Ciao, alla prossima!

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: meglio. Sapere che affidarsi fa la differenza. Da Euromaster trovi la gamma di pneumatici Hankook. Tecnologia, performance e sicurezza per affrontare al meglio ogni strada. Insieme ai nostri professionisti sempre al tuo fianco. Scopri il centro più vicino su euromaster-pneumatici.it. Euromaster, in buone mani.
1: Benvenuti su MotorCube, il podcast per gli appassionati di motori. Novità e racconti dal mondo delle quattro ruote.

0: Per rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo dei motori, continua a seguire MotorCube su tutti i nostri canali.
1: Prima di mettersi in viaggio, sapere a chi affidarsi fa la differenza. Da Euromaster trovi la gamma di pneumatici Hankook. Tecnologia, performance e sicurezza per affrontare al meglio ogni strada. Insieme ai nostri professionisti sempre al tuo fianco. Scopri il centro più vicino su euromaster-pneumatici.it.

per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Ma mia, questi, oh. I rapper, benissimo, paura.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa e lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.